Cioccu. Paura. Mohamed, non mi rare penso più. Viene a vedere Nam, io so che non è la Huangua. Tu sono sera. Audu, devo iniziare, devo ambettiare, devo ambettiare. A mangiare.